0: RTS Option Musique.
1: Per il giorno che ti ho abbracciato, subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo, vorrei solo dirti merci. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo un nuovo grande avvio. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo